Minuti tali tula lua nisi o fasalunga na misi le tatu pulkalame o fasalunga fapisinisi le Koru Textile Printing and Apparel Limited. Le falele nei e lomia ia mo meo logo fo ia po ni ingoa, po ni ata, i metiafu, ia po lava lava fo. O le lana tutu atu so sfurutasi Disraeli Street e Addington, o le telefoni, o le iwa valulua tolu iwa faono, iwa valulua tolu iwa faono. E o se alo fio sa molo te maita ia Roseanne Roach, ia malili o Aaron, ia la una o lofa tutei ili pisi nisi linei. Ia mo ilato umalava e fie faimingi o printing, ia wapio fio mo meo mafutanga, ia po po ni maliu foi e po ni fras fara bela ni reunion e me fai ona rolomi mai na ata po ni logo e ni lava lava e po ni ni la e foi le Koru Textile Printing and Apparel Limited e me fai foi lana etela noa e le tatu o nanga le Polynesian Choice East Emerald Road pe a emana o e te fia maramla mati di foi lene le tau le vanga le pa fapete le maure fale na Koru Textile Printing o le sifuru tasi Disraeli Street Disraeli i Addington o lo i lefale le nā e te tala mai le songa fua i le aso farei le mai le valu le tai au e o atu i le fato le sifuru i le hafiafi i le nā le sifu e tatu falinga le namisi e tau i o tatu hausi e tatu e kale sia e whakasa i wainoni o asfarei le te itasi in the Woolston Club amata il tato hausi mo mo early bird amata il tato se fulu il fitu yon amata il lolo tato hausi il tato le fitu ya peono fai atu ole kako kola fauna wa yei nu ako el masinga talunga il tato kola fauna nei a ele leifo e tato fai longa e fakasa wainoni le poa tayao le Woolston Club le lato hausi kau sai wan furu ya male house le sangato mi kaele ka le kasi e ka le sika toriko ya sto night tasi e le la tu no fonga le tafe sila fai hall e pa pe street ya mata fo ile tu la fitu le lele kola ya le fo fai longa mo fo le puti ya tatu house na ile va yesu te tasi le so fa lele male sto night e whakasa wai noni Woolston Club, ma le sangatu Mikaela Katoliko ili tafe sila fai hou. Ia tatu e tala tatu pese nei tani umai, ia tue faisisi tatu tala inisi fio mta upu olo o maua mai Samoa, ia wana o tele al tala na o salu Samoa le emisi ala asuma le Samoa le telefon. Ia tatu e tala pese nei, ina wata sfundu minuti na tala le julae lua. Samoa fisa tala ilunga le Plains Media a Apa Maya.